0: Buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro
1: e Pike. Buongiorno. Ovviamente non mi sento, tu mi senti?
0: Ti sento forte e chiaro.
1: Non mi sento per niente, come sempre. Come va? T'a posto?
0: Sì, sì, tutto bene, perché tocchi, premi, non
1: sì,
0: dovresti.
1: Sì, faccio tipo giro lui, se c'è una macchina da scrivere. Dai, poi mi spieghi meglio.
0: Sì.
1: Quindi, siamo sempre noi, fa caldo.
0: Siamo sempre noi. Oggi sì, fa caldo. Oggi la temperatura, aspetta che controllo. In questo momento abbiamo 22 gradi,
1: sì.
0: Soleggiato,
1: sì, sì.
0: Quindi uscite leggeri.
1: Esatto. Maglietta.
0: Sì.
1: Tu mi sarebbe una maglietta oggi.
0: Normale.
1: Cosa
0: maglietta.
1: Dici della mia?
0: Sì. Comprata al Tilos
1: Marathon
0: di sabato scorso.
1: Sì, sì.
0: 7:09, un minuto prima del
1: sì.
0: consueto appuntamento.
1: 9.3.
0: 90.3,
1: sì.
0: Buongiorno, hai bevuto il caffè?
1: Due ne ho bevuti.
0: Bravo,
1: sì, appunto per stare bello sveglio. Sì. Anche perché sono iniziati i mondiali.
0: Qualcosina, sì.
1: È il mondiale degli insonni, di chi soffre di insonni.
0: Infatti,
1: sì.
0: Proprio questo volevo dire. Alcune partite alle 3 di notte, alle 6 di mattina,
1: sì.
0: Insomma.
1: Tra l'altro stamattina mi sono goduto, prima di venire in radio c'era un bel Uzbekistan-Colombia, ho lasciato la Colombia a vantaggio per 2-1, gli Uzbechi però comunque ci davano.
0: Se non sbaglio l'allenatore e Cannavaro,
1: sì,
0: dell'Uzbekistan,
1: esatto, sì, sono passati, sono subito il primo gol per andare a Gito, poi i colombiani sicuramente un po' più esperti e maliziosi sono passati in vantaggio, però chissà come è andato a finire.
0: Sì, purtroppo per la terza volta l'Italia non è presente.
1: Veramente, non ci siamo accorti.
0: Stasera c'è Italia, non so, San Marino.
1: Sì, Coppa Marinconia.
0: Coppa del nonno.
1: Esatto.
0: Sì, alcuni risultati un po'
1: sì,
0: a sorpresa.
1: Se ne vogliamo parlare, sì, dunque, hanno sorpreso i vari tra le favorite, vari Belgio, Paesi Bassi, Spagna soprattutto, bloccati vuol dire sul pari da squadre come Giappone, Egitto, Capoverde, la Spagna,
0: sì, Capoverde.
1: Sono stato più sorprendente.
0: Anche il Portogallo ieri ha pareggiato.
1: Anche il Portogallo 1-1
0: contro
1: il Congo. Poi alla fine voglio dire, l'unica tra le grandi hanno vinto
0: Germania, Francia,
1: Argentina.
0: Anche il Brasile.
1: Brasile in difficoltà anche,
0: sì.
1: Però anche tra Germania, Francia e Germania, vabbè, a parte la Germania che è andata a Valanga su Curazon, che comunque ha avuto il coraggio di comunque
0: pareggiare.
1: Si sono dimostrati validi.
0: Beh, anche la Norvegia che ci ha buttato fuori.
1: Esatto, un grande score. Ma poi voglio dire, la Francia ha vinto, però anche se nel primo tempo ha sofferto, devo dire, col Senegal. L'unica squadra che ha confermato, cioè, e poi l'hanno vinto gli argentini, voglio dire, 3-0 contro l'Algeria, anche se grazie a un secondo gol un po' regalato dalla difesa algerina, però insomma, alla fine tra le grandi favorite credo fino a questo momento soltanto l'Argentina ha confermato
0: di
1: essere
0: Germania.
1: Sì,
0: 7 gol, insomma.
1: La Germania magari... Aspetta, sì,
0: risultati
1: gol...
0: di altri tempi.
1: Sì, però bisogna vedere poi il seguito, insomma, cosa farà la Germania con gli altri, con la pressa. Ah, tra l'altro voglio dire, una squadra invece che ieri sera ha lanciato un messaggio chiaro, da tanto tempo outsider di lusso, l'Inghilterra, che comunque ha vinto 4-2 contro la Croazia. Quella era forse la partita
0: più
1: interessante.
0: Che è un mostro, diciamo.
1: Era la partita più interessante di questa prima giornata. Quindi direi, fino a questo momento, le squadre quelle che mi hanno impressionato di più, Inghilterra-Argentina.
0: A posto.
1: Perfetto.
0: Bene,
1: detto tutto.
0: Tanto l'italiano, la musica italiana e lingua italiana, Mauro e Pike,
1: esatto.
0: Allietarvi quest'oretta,
1: esatto.
0: Oretta e mezza,
1: esatto.
0: Stai ancora combattendo con...
1: Ah, funziona, aspetta. Sì, l'ho trovata,
0: ecco,
1: l'ho trovata la quadra.
0: Non toccare più.
1: Ecco, andava, vedi, ogni tanto basta metterlo, come direbbe Totò. Ecco.
0: Allora sì, cominciamo subito con le nostre selezioni musicali.
1: Una cosa bella calda estiva, dai.
0: Beh, diciamo un bel pezzo movimentato alle 7:12 minuti primi, insomma, sono lui e Clementino,
1: ecco.
0: Il mio favorito, e lo strano caso di Iena White.
1: Bye.

0: prima parte era un
1: non
0: po'...
1: ho capito cosa faceva su Facebook comunque. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, ok, perfetto. Senti, possiamo fare un po' di servizio pubblico?
0: Sì.
1: Sì, possiamo, sì. No, perché voglio parlare di una cosa non triste, però neanche poi tanto. Parliamo di tasse un attimino, perché c'è stato, voglio dire, il 16 giugno, no, sì, 16 giugno scorso era, c'era la scadenza per pagare la prima rata dell'IMU del 2026. Allora, l'IMU è la tassa, l'imposta sugli immobili che bisogna pagare per ogni immobile di proprietà in Italia e che dobbiamo pagare anche noi cittadini italiani residenti all'estero.
0: Però, per chi ha le proprietà?
1: Sì, se avete delle proprietà, ovviamente. E le avete le proprietà, fate finta, che ti dite sempre che non le avete, ma le avete. No, comunque, scherzi a parte, per pagare l'IMU è, vuol dire, è tra virgolette più facile del previsto, perché basta riempire i cosiddetti moduli F24 che sono scaricabili su internet e poi potete pagare l'IMU presso la tesoreria del vostro comune di iscrizione AIRE tramite bonifico bancario, specificando IMU, l'anno e fornendo importante il vostro codice fiscale. Quindi insomma, se dovete pagare l'IMU non vi spaventate, è facile da pagare e basta. Quindi, come si dice in questi casi, pagate, pagate, pagate, è vero?
0: Pagate, sì. Bene, la prossima selezione musicale, la prossima canzone l'hai scelta tu.
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto. È una canzone perché fa caldo, si parla di estate.
0: Alcuni di voi già sono in vacanza.
1: Ed è un pezzo che parla di mare e parla di una città particolare, una città che significa vacanze perché è una città che parla di Rimini. La canzone è del 1987, tra l'altro faceva parte della colonna sonora di un film che si trovava appunto Rimini Rimini. Loro sono i Righiera, forse uno degli ultimi grandi successi che hanno
0: forse
1: fatto.
0: L'ultimo.
1: Sì, sì, diciamo, non è meno conosciuto rispetto all'estate sta finendo e vamos alla playa, però è un bel pezzo di quel periodo, siamo nel 1987.
0: Lo tengo di nero.
1: Ascoltiamolo.
0: Allora, annunci
1: Splashdown, Righiera e buone vacanze. E pagate l'IMU.

0: un bel salto indietro nel tempo.
1: Quanti ricordi,
0: del 1987,
1: esatto.
0: Splashdown erano i Righeira,
1: esatto.
0: Più famosi, diciamo, per altre canzoni,
1: sì.
0: Quella più soprattutto
1: Vamos a la playa,
0: non tengo dinero,
1: esatto,
0: l'estate sta finendo,
1: esatto.
0: I primi veri tormentoni degli anni 80,
1: sì, quelli
0: che si ascoltavano nei jukebox.
1: Penso che una volta al mare mi divertì a ascoltare, ascoltava la radio, Vamos a la playa. Quante volte lo ripeteva, no? Mi è venuto un calcolo tipo un'ottantina di volte, una cosa del genere.
0: Era l'anno
1: 1983.
0: Che se non sbaglio era l'anno del famoso, della famosa notte prima degli esami.
1: L'anno dopo, quella viene dall'album Cuore di Venditti. Ne vogliamo parlare?
0: Dopo, non l'ho preparata.
1: Adesso... Però facciamo già gli auguri a tutti quei ragazzi che oggi iniziano gli esami di maturità.
0: Tra cui Pupo a 70 anni ha deciso
1: la maturità.
0: Sì, di fare la maturità.
1: E penso alla licenza media,
0: non è mai troppo tardi. Se è un regalo che ha voluto fare ai suoi genitori che non ci sono più.
1: Perché lui a
0: 16 anni ha lasciato la scuola per intraprendere la carriera musicale, diciamo.
1: Beh, non gli è andata malissimo, tutto sommato.
0: Tra alti e bassi, proprio il caso di dirlo. Sì, Enzo Ghinazzi in arte Pupo.
1: Vuoi ascoltare una di Pupo? Se ce l'abbiamo, non già da cioccolato.
0: Ce l'avremmo pure, però senso. Vabbè, vedremo.
1: Pupo, mi raccomando.
0: Un altro gruppo famoso negli anni 90 sta ritornando in auge con un gruppo che ogni tanto facciamo ascoltare. Parliamo degli Audio 2.
1: Ah, okay,
0: è un gruppo a cui sono particolarmente affezionato perché hanno

0: Chewing gum,
1: sì, a parte che sono molto, molto bravi, vennero tacciati di assomigliare troppo a Lucio Battisti, ti ricordi?
0: Sì, vabbè, cantava uguale, stessa voce. Tra l'altro lui di Napoli, il cantante.
1: Sì. Sono tornati in auge nel 2026, hanno ripreso a fare tournée.
0: Okay.
1: Il brano, vi facciamo ascoltare il brano che li ha resi famosi.
0: Aspettate, prima parliamo di Napoli. A proposito di napoletani, io volevo mandare un messaggio al nostro mitico direttore galattico Giovanni Gianni. Giova, svegliati ogni tanto, vieni da noi, dai, che ci divertiamo. Sì, okay? Facciamo una puntata soltanto per te.
1: A posto. Sì, direttore del giornale di Budapest, Giovanni, la newsletter degli italiani, esatto, a Budapest e in Ungheria. Quindi se ancora non lo avete fatto, cercate la pagina su Facebook,
0: esatto, degli splendidi annunci di Giovanni Gianni, sì, Gio Gallotto.
1: Sì, perché poi tra l'altro è un servizio molto utile per la comunità,
0: sì,
1: italiana,
0: è
1: perché
0: vero.
1: In breve, in maniera molto esplicativa, parla dei, diciamo, delle varie situazioni sia politiche, economiche, finanziarie, sì, sì, e anche, diciamo, sociali,
0: sì,
1: del,
0: sì, ma soprattutto
1: è
0: anche, devo dire, molto importante lo sportello amministrativo, perché appunto informa i membri della comunità italiana qua a Budapest, magari fornisce determinati dettagli su alcune regole amministrative che magari
1: anche per come,
0: sì,
1: fare dei documenti,
0: esatto,
1: tra
0: esatto,
1: l'altro ricordiamo che ad agosto scade la carta d'identità in formato cartaceo, quindi chi non ha la carta d'identità italiana, chiaramente formato elettronico, chiamiamolo così, è stata prorogata, perché ad agosto sarebbe scaduta, è stata prorogata per i ritardatari, quindi chi è iscritto all'AIRE e è ancora in possesso di carta d'identità cartacea si può rivolgere al consolato, in Stefania Hut, all'ambasciata,
0: sì,
1: e può richiedere, sì, adesso non ricordo il nome della via, comunque lì siamo lì alle,
0: esatto,
1: spalle dell'ambasciata, e può richiedere la nuova tessera formato, non so, elettronico oppure formato carta di credito, diciamo.
0: Ma
1: così,
0: sì. Bene.
1: Prossima canzone, allora, appunto, sono gli Audio 2 che spopolarono, proprio il caso di dire, proprio una di quelle canzoni che qualcuno definirebbe nazional popolari,
0: diciamo anche tormentone,
1: molto tormento. E il titolo?
0: Il titolo, dai, dillo tu.
1: Perché?
0: Che vergogna, dai, che sono timido.
1: A che ora?
0: A che ora?
1: Una volta c'era il telegiornale, a che ora?
0: A che alle 7.45?
1: No.
0: No, TG2, sì, c'era 7.45,
1: no, TG2. Il TG1, il TG...
0: Alle 20.
1: Alle 20. Allora, parte gli Audio 2 alle 20.

0: Dunque, allora, parlavamo di sigle, di telegiornali, e ci siamo ricordati con Mauro, perché io prima citavo il TG2, ci siamo ricordati di questa sigla. Posso mandarla?
1: Sì.
0: Mamma mia, questa faceva veramente paura, eh? Ogni volta che l'ascoltavo da bambino terrorizzavo.

0: che mi ricordo mio padre che puntualmente diceva zitti tutti che adesso c'è il telegiornale, e la sigla era così, voglio dire, metteva così tanta apprensione che mi diceva sempre chissà che cosa è successo. Guarda, poi dopo appariva il solito giornalista, che magari annunciava, che ne so, che la Juventus aveva vinto lo scudetto.
1: Sì, di solito chiaramente con questa musica non ci si aspettavano certo belle notizie, sì. Quindi era abbastanza
0: inquietante. Poi c'era quello più del TG1, quello che faceva un po' più messa, la, un po' più tranquillo, rassicurante.
1: Quando un tempo appunto il telegiornale cominciava alle 8, la prima serata cominciava verso le 9, adesso invece comincia alle 10.
0: Ma io ricordo i film erano alle 8:30, no? 8:30, 35.
1: Sì, parliamo
0: quando era proprio,
1: agli arbori.
0: C'era lunedì film alle 20:35 si iniziava.
1: Sì, sì, con la sigla degli
0: Lucio Dalla era, Lucio Dalla stadio. La possiamo far sentire anche quella dopo, dai.
1: Sì, la cerchiamo. Allora, erano gli Audio 2 con questa canzone veramente non mi viene la parola, non vorrei dire il pregio di questo duo, appunto Audio 2, sì. Prima che erano prodotti da Massimiliano Pani, figlio di Mina, e poi che comunque componevano delle canzoni easy listening, proprio il vero easy listening, il facile ascolto,
0: di quelle che non
1: disturbano, non ti danno da pensare.
0: Ma era un gruppo senza presunzione, musicisti che suonavano solo per il piacere di suonare. Quindi,
1: La voce chiaramente si rifaceva a quella del grande Lucio Battisti, ma questo diciamo è stato anche un po' una pubblicità per loro,
0: anche se cantante dell'audio diciamolo stonava di meno rispetto a Battisti.
1: Adesso un vero e proprio monumento della musica italiana.
0: Sì,
1: stiamo parlando
0: di Vendetti, di lui?
1: No, di Franco Battiato.
0: Ah, Franco Battiato. Sì, perché parliamo d'estate, parliamo di vacanze, parliamo di zanzare, parliamo anche di ballare, parliamo anche di.
1: Sì, perché c'è quel meme. Ti devi iscrivere a quella pagina che ti ho mandato. Adesso non ricordo il nome, qualche mi pare Carlo Ponti, qualcosa del genere, che gioca sulle appunto voglio vederti danzare. C'è l'immagine di Franco Battiato con il moschetto, voglio vederti zanzara.
0: Ci sta. Dai, sentiamo,
1: ascoltiamo Bando alle ciance. È una bella canzone. Franco Battiato, voglio vederti danzare.

0: sì, un piccolo disguido tecnico, tecnico, sì, il bello della diretta.
1: Sì, sì, è sparito Battiato.
0: È sparito Battiato.
1: Ok, vabbè. Ciao Franco, ci manchi sempre tantissimo.
0: Sì, intanto comunque, lo provo.
1: Sì, comunque sempre, voglio dire, interessanti questi pezzi Battiato, proprio Oriente che incontro Occidente, voglio dire, una canzone che ha una base, diciamo, sì, che è comunque una canzone degli anni 80, diciamo post-punk.
0: Sì,
1: se vogliamo, sì.
0: Riparte, riparte.
1: Esatto, esatto. Poi, dove lui innesta delle sonorità, ecco. Ascoltiamo.

0: Questa canzone di Franco Battiato a me piace tantissimo.
1: Sì, ma poi epoca
0: bella. Questi sonorità un po' orientaleggianti,
1: appunto, che si innestano su una base tipicamente elettronica anglosassone, possiamo dire New Wave, ecco, mi sta dicendo post punk New Wave. Yeah. Dai, grande Franco.
0: Sì, l'album
1: grande
0: era
1: scuola.
0: Quello.
1: L'album era quello, che quello fu un grande successo, lo avevano tutti, tutti quell'album, ma tutti, anche quelli che magari la musica non l'ascoltano mai, però avevano quell'album.
0: Quell'album tra l'altro è uno dei più richiesti, sì, la versione diciamo originali. Allora, stavamo parlando
1: di album, se posso dire, se vi interessa, perché si trovano appunto anche album vinili italiani, una volta al mese presso l'Università Elte c'è il Mese Piazza, vero Mauro?
0: Sì.
1: Sì. Quindi andate, perché si possono trovare anche vinili italiani. Io per esempio l'altra volta spulciando ho trovato vinili di Adriano Celentano, Battisti, anche un Jovanotti for President.
0: A posto.
1: Quindi potrebbe anche spuntare un Battiato, chi lo sa.
0: Sì, allora dicevamo che oggi cominciano in Italia gli esami di maturità.
1: Guarda, ci pensavo stamattina.
0: Sì, infatti anch'io.
1: Ti ricordi il tema tu? Che tema era?
0: Sono passati un po' di anni.
1: Dai, che te lo ricordi il tema. Che tema era?
0: Guarda, non ho idea.
1: Allora, che hai portato?
0: All'epoca c'erano solo due materie,
1: sì, e tu portaste?
0: Filosofia e italiano.
1: Ah, ok, ottimo. Come andò? Con quanto sei uscito?
0: Non si dice.
1: Ah, vabbè, okay.
0: Diciamo con un voto medio-basso, diciamo così.
1: No, io non ci crederanno in molti, infatti adesso arriveranno telefonate. Sono uscito con un bel 54.
0: Ah, complimenti, okay. Grazie. Io, diciamo, navigavo proprio sulla salvezza.
1: Pensa, che incontra, caro professore.
0: Va bene, sì. Diciamo che erano altre le mie priorità all'epoca.
1: Vabbè, sì.
0: Allora, notte prima degli esami, comunque sì, tutti ci ricordiamo la famosa notte prima degli esami.
1: Tra l'altro è anche il titolo di un film. Due film. Il primo ambientato poi negli anni 80, un po' artefatti, però comunque divertente. E poi un altro era notte prima degli esami,
0: oggi.
1: Che praticamente si ambientava durante i mondiali del 2006, credo, comunque sì. Quindi notte prima degli esami, dall'album Cuore, che fu un grande successo commerciale, vuol dire, forse uno dei assieme a Venditti e Segreti in questo mondo di ladri, forse è stato il miglior venditti commerciale, diciamo.
0: Diciamo quello che ha più che riempiva ancora gli stadi.
1: Esatto.
0: Notte prima degli esami, sì.
1: Andiamo.

0: Allora, che brutto affare.
1: Piccolo scherzo.
0: Era piccolo... Giochiarello, Sanremo 1982, canzone tra l'altro scritta da Franco Califano. Senta, allora, datosi che era... siamo in periodo di esami, mi dica, dato che lei l'esame di maturità l'ha fatto così, domanda facile, allora dove, mi stia bene a sentire, dove aveva le mani Venditti la notte prima degli esami?
1: Su Simona Izzo.
0: Su Simona Izzo, perfetto, ok, 60esimi. Poi tra l'altro vuol dire, tutto insomma, è una canzone a modo suo anche un po' struggente, però la parte che mi commuove di più, lo sai qual è? È quando dice notti di sogni, notti di coppe di campioni, perché mi fa ripensare ovviamente a quella maledetta finale Roma-Liverpool, perché parla di quella, parla 84. Vabbè, sì. Che brutta affare.
1: Beh, posso dire una delle canzoni più brutte che siano state mai.
0: Sì, però lei...
1: allora, sì, questa
0: però
1: non
0: lei
1: ricordo...
0: era un personaggio, però.
1: Sì, ha avuto proprio un attimo. Era 81, se non sbaglio, 1981. Sì.
0: Ma
1: 82.
0: Poi dopo ne fece anche un'altra.
1: Meno male.
0: Se vuoi, possiamo anche ascoltare. Che parla comunque di estate.
1: L'intro penso che faccia innervosire più di.
0: Beh, l'intro sa un po' di canzone. L'intro fa pensare a un Lino Banfi, Alvaro Vitale che balla,
1: infatti,
0: si scatenano.
1: Volevo dire che c'è una canzone, magari italiana, che tu definisci brutta, proprio una canzone brutta.
0: Brutta. Ma brutta, brutta.
1: Cioè talmente brutta che ti piace. Sai quelle canzoni tipo innamorato sì ma di tuo marito.
0: Mi sono innamorato, questo non era male, aspetta, canzone
1: Cristiano Malgioglio. Mi sono innamorato sì ma di tuo marito.
0: Aspetta, se no c'era prossimo di Malgioglio, il signor direttore.
1: Non conosco molto bene, oppure quella di Gianni Morandi.
0: Quale? Banana del Lamboni,
1: no, è anche quella. Mi sono innamorato di mia moglie.
0: Sì. Aspetta, poi dopo ci pensi. Vogliamo fare una puntata di
1: No, per favore. Diciamo una di quelle brutte, proprio questa di Giochiarello. Che brutto affare.
0: Beh,
1: tra l'altro,
0: anche il mitico Toto ne aveva comunque una bella. Chi? Il mitico Toto Cutugna ne aveva una bella schiera di canzoni.
1: Sì. Diciamo però, magari seguivano quella linea melodica. Tipica italiana, che poi lui tra l'altro Toto Cutugno iniziò con gli Albatross,
0: che era un gruppo di progressive,
1: ma abbastanza diciamo impegnato come gruppo, poi con l'italiano ha spopolato milioni e milioni e milioni.
0: Oddio, magari c'erano delle canzoni di Pippo Franco,
1: quelle erano canzoni per bambini, la tartaruga, con Johnny Bassotto,
0: oppure Isotta
1: accendi la marcia. Negli anni 70 queste canzoni andavano per la maggiore, vendevano tantissimi dischi, Lino Toffolo, Gianni Morandi, chi più?
0: C'era anche Corrado, Carletto
1: l'ha fatta Pippo Franco, va bene, Chi, Cocco.
0: Mi scappa la pipì, famosissimo.
1: Mi scappa la pipì, papà. Corrado, quello era Carletto?
0: Esatto. Allora, aspetta,
1: forse c'era... E poi c'erano i Lacrimoni, Piange il telefono, buonasera dottore.
0: Sì, maestro di violino.
1: Fantastico.
0: Piange il telefono, anche quello un bel pezzo di quelli proprio pesantissimi.
1: Sì, tra l'altro ultimamente l'ho sentito in una versione tipo spagnola, portoghese.
0: Ma è proprio successo anche in Francia?
1: Allora, francese.
0: Esatto.
1: Ma noi invece ci ascoltiamo una Loredana Bertè dannata e la Luna Bussò.
0: Vabbè.

0: allora.
1: Allora, una di quelle canzoni storiche di Lucio Dalla, La settima luna.
2: Sì, poi quella suona di Protalco, grande film. Senti Mauro, no, aspetta, prima. Allora, domanda, visto che siamo in periodo di esami, la vedo. Allora, un'altra domanda. Che cosa toccava il signore?
1: Deretano.
2: Abbiamo una telefonata adesso, un attimino, in linea, vai, perché abbiamo un ospite.
1: Pronto,
2: vediamo un po' se risponde. Pronto?
1: Si sente?
2: Pronto, ci sei?
1: Chiamatela.
2: Aspetta un attimo. Aspetta, rimani in linea.

0: adesso.
1: Ok, senti, adesso abbiamo risolto il problema, puoi telefonare. Ecco, dai, dai, dai. Adesso riproviamo. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Oh, ti sentiamo! Ok, aspetta, aspetta, adesso passiamo
2: io
1: un attimino.
2: Mi sento però da dietro, dentro una caverna, qualcosa di.
1: Sì, sì, ma siamo una specie di caverna, se vuoi. Pronto? Sì. Allora, allora, questo è il momento super ospite della giornata. Telefonata a sorpresa.
2: Wow.
1: Ok, senti, abbiamo in linea.
3: Ciao,
1: il grande, ciao, il grande Federico DJ Serra. Ciao Federico, come stai?
2: Tutto bene, a parte il fatto che mi hai fatto alzare prestissimo, sai che io la mattina e me stesso non andiamo così tanto d'accordo.
1: Vabbè, vabbè, vabbè, questa è una radio un po' sesso, noi siamo un po' vintage per non dire tardoni, quindi dormiamo poco e ci svegliamo presto. Senti Federico, allora innanzitutto per la gente che ci sta, per i nostri, le nostre teleascoltatrici, teleascoltatori,
3: radioascoltatori,
1: sì, tele, anche io sto dormendo, buongiorno, senti, dai, Federico, chi sei?
2: Vaggiamo, dai.
1: Chi sei, presentati.
3: Palessati.
2: Chi sono? Dai, facciamola facile. Sono un italiano innamorato di questa città, è difficile non esserlo, ormai sono qui da una decina d'anni.
1: Parliamo di Budapest, vero? Sì, parliamo di Budapest.
2: Budapest, per il momento. E poi siamo anche innamorati di Roma perché insomma la nostra, come si dice, da dove veniamo non ce lo scordiamo mai.
1: No, mai.
2: Però comunque parlavo di Budapest.
1: Ok.
2: E sono qui ormai da... sì, una quindicina d'anni, insomma, occupavo, inizialmente venuto per lavoro,
1: sì.
2: E poi sono rimasto per l'amore per la città e non solo, dai, mettiamola.
1: Ma anche
2: così.
1: Per l'amore della musica, perché tu sei un musicista, vero?
2: Assolutamente, uno dei motivi anche principali per cui, diciamo, mi piace stare qua è proprio quello,
1: sì.
2: Che ho notato che a parte che si può vivere il centro, e questo è una cosa fighissima, insomma, che a Roma per esempio è molto più complesso, ora non c'è un'altra città italiana, perciò sono di Roma e ti dico quella
1: sì.
2: Che è la mia esperienza.
1: Okay.
2: Però sicuramente anche, ecco, le passioni, noi ogni tanto abbiamo pure suonato insieme.
1: Sì,
2: insomma.
1: Infatti volevo dire, noi abbiamo avuto anche un passato musicale, sì, suonavamo in una cover band di Nirvana, non so se ti ricordi.
2: Esatto.
1: Bellissimo
2: esatto.
1: Periodo, ci siamo divertiti un sacco, tra l'altro.
2: Bello.
1: Senti.
2: Quel periodo grunge, insomma, un po' più ruvido, no? Questo insomma.
1: Tra l'altro stamattina prima di venire qui, appunto, strimpellavo sempre con il tuo leggendario basso.
2: Bellissimo.
1: Sì, strimpellavo.
2: E sono così contento che lo vedo ancora. Insomma, utilizzato sempre nei tuoi video.
1: Ah beh sì, oramai voglio dire, ci dormo quasi assieme. Il mio è un po' come la copertina di Charlie Brown. Senti Federico, però tu sei anche un DJ, vero?
2: Esattamente, infatti sostanzialmente l'idea era proprio quella di, perché ho sentito tanta bella musica oggi.
1: Sì.
2: E mi ha fatto, anzi poi insomma ti dicevo, bella cosa, mi avete fatto svegliare presto, però insomma ho adorato tutta questa selezione musicale che avete. E sostanzialmente sì, pur venendo da un background principalmente appunto rock, come ben sai, da,
1: sì.
2: Sostanzialmente da un annetto circa mi ero comunque avvicinato pure alla musica elettronica, in particolare alla techno.
1: Okay.
2: E poi comunque bisogna sempre trovare stimoli, e quindi da sostanzialmente qualche mese sto anche facendo delle serate come DJ.
1: Esatto, e questa sera infatti, molto importante, che succede?
2: Questa sera infatti vi volevo invitare a tutti gli amici di Silos Radio, a pronto ci sarà una serata, passami il termine, italiana. Tu dici che c'entra la techno con l'Italia, in realtà c'entra tantissimo, perché comunque l'Italia è un'eccellenza soprattutto nell'ambito della techno, nella techno underground, quella deep, quella ipnotica. Ci sono tanti diciamo artisti italiani, perciò non voglio andare a fare spiegarvi tutti, sì. I vari nomi, però sostanzialmente questa sera ci sono due DJ italiani, uno sarà Marco Mental,
1: lo salutiamo, un mitico Marco, sì, sì.
2: Esattamente, e lui aprirà alle 8 al Very Small Club di Doani Uzza 26, credo, ma comunque insomma se vedete sui social potete vedere, comunque è vicinissimo ad Astoria, quindi parliamo del centro. E io, che diciamo il nome d'arte è Anis, seguirò dalle 22 e andremo a portare sostanzialmente delle texture techno. Lui partirà un po' più ambient techno,
1: sì.
2: Io diciamo andrò più sulla parte un po' più ipnotica, e poi in base a come reagisce la pista in caso andrò un po' più sulla techno un po' più raw berlinese, un po' più da dance floor se vogliamo.
1: Oh.
2: Però sostanzialmente quello che volevo dire, che trovo una cosa molto interessante, è che la techno italiana sarà quello che perlomeno nel mio test vorrò dare molto, diciamo, molto focus.
1: Ok, quindi fratello, invito, insomma, ci hai convinto, veniamo stasera, siamo lì, ripeti dove esattamente il bar?
2: Al Very Small Club, che è un piccolo, diciamo, listening bar che è a Doani Uzza, che appunto ci ospita questa serata. E tra l'altro, per l'occasione, per gli amici di Los Radio ci hanno detto che ci daranno anche un 30% di sconto al bar, quindi un motivo in più per andare.
1: Parola d'ordine?
2: Con la parola d'ordine bruschetta, speriamo appunto bruschetta.
1: Senti,
2: strano che non ha detto pizza o mandolino o spaghetti.
1: Ci sta pure la bruschetta. Senti, allora, Very Small Bar, che numero a Doani Uzza, perché non l'hai detto?
2: Doani Uzza 26,
1: quindi Doani Uzza 26, Very Small Bar stasera, parola d'ordine bruschetta.
2: Very Small Club.
1: Very Small Club, sì, parola d'ordine bruschetta, se volete avere uno sconto del 30%, suoneranno Mental e
2: Anise.
1: Mental e Anise.
2: Denise, con un DJ set che sarà tutto italiano, quindi con Pupo, la Pausini, Sal Da Vinci, tutta questa giornata.
1: Meglio di così, meglio di così, che cosa pretendere? Okay.
2: No, assolutamente no, non ci sarà questa musica, ma ci sarà comunque musica italiana, anche musica italiana, però della scena.
1: Senti Fede, grazie per l'intervento. Senti, ma prima di lasciarci, mi ci fai, dato che abbiamo suonato assieme, dai, mi rifai il ritornello di Smell Like Teen Spirits? Dai, un attimino. Dai.
2: Così da voce.
1: Sì, sì, dai. One,
2: two, three. Non me lo ricordo.
1: Dai, here we are, no, dai.
2: Ma io ci credi che ormai non me lo ricordo. Me la devo preparare. La prossima volta che ci sentiamo,
1: vabbè,
2: no?
1: Okay, dai,
2: ci posso fare un come as you are. Come as you are.
3: ti invitiamo in studio,
1: sì,
3: chiaramente, a patto che ci canti poi l'italiano di Toto Cutugno.
1: Live
2: porto anche la chitarra, non solo la voce.
1: Possiamo fare, io porto il basso, facciamo una session. Ok, senti Fede,
3: grazie per l'intervento,
1: ci vediamo stasera. Ok, Very Small Club, ciao Doani Uzza 26,
2: ci vediamo stasera, ciao.
1: Wow. Beh, allora, insomma. Quindi, pronto?
0: Sì.
1: Quindi ci siamo. No, io non mi sento.

0: Travaglio di bruschetta, te?
1: Questo
0: dice Freud, bruschetta diceva Freud.
1: Sì,
0: che diceva
1: sì.
0: Freud, signor Mauro? Dai, dai, finiamo l'esame.
1: Va bene, no, adesso non saprei così...
0: Non saprebbe, va bene,
1: non okay. saprebbe.
0: Senti, facciamo una cosa, va, per aiutare. Parliamo di amore, va.
1: Sì, adesso sono le ore 8 e 15 minuti primi di giovedì 18 giugno 2026. Stiamo entrando ufficialmente nella stagione estiva. Il 21 giugno comincia ufficialmente la stagione estiva.
0: Okay. Il giorno più lungo dell'anno anche.
1: Sì. E questo è l'angolo che io dedico a mia moglie Anna, l'angolo romantico. Ci sono dei cantanti, degli artisti che noi amiamo particolarmente. Uno di questi è Marco Mengoni, è una grande voce, un grande artista. E io voglio dedicare a mia moglie Anna, augurandole una buona giornata, questa bellissima canzone d'amore che è Credimi Ancora. Tutta per te Anna, Credimi Ancora, Marco Mengoni.
0: Ma fosse figlio di Paolo.

0: Mangoni la canzone che ho dedicato a mia moglie Anna, e augurandole una buona giornata. Certo. E tutto qui. Allora.
1: Okay. E noi adesso facciamo un'altra dedica? Possiamo?
0: Sì,
1: abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, questa la dedichiamo alla nostra fedele ascoltatrice che ci ascolta dalla cara e mitica Italia, è Rossella, che vuole sentire una canzone del mitico Vasco. Ce l'hai pronta?
0: Prontissima.
1: Quindi Rossella, Rossi, questa è per te, Vasco.

0: Ok. E questa era per la dolcissima e indimenticabile Rossella, sperando che ti sia piaciuta e sperando soprattutto che l'abbia cantata in macchina, come suo solito. Ok, va bene.
1: Ultima selezione musicale, sì, per la puntata di oggi, esatto. Nina Zilli insieme a Giuliano Palma, ex Casino Royale, 50.000.
0: Vabbè, ci salutiamo adesso o dopo?
1: Sulla sigla.
0: Ok.

0: Bene, abbiamo chiuso proprio in bellezza, esatto, possiamo dirlo, esatto, con questa bellissima voce di Nina Zilli insieme a Giuliano Palma, era 50.000.
1: Cioè, siamo praticamente, siamo alla fine, manca l'inizio, perché abbiamo detto inizia troppo l'estate, inizia gli esami, sono iniziati i mondiali, ma soprattutto inizia adesso la giornata lavorativa.
0: Questo sì, è esatto. Bene, allora cosa dire? Siete stati all'ascolto di Tandoor Italiano, la musica italiana in lingua italiana.
1: 90.3.
0: Le frequenze di Tilos Radio, scaricate la nostra applicazione, così potete accedere direttamente alla nostra programmazione musicale. E
1: soprattutto stasera, non dimenticate, parola d'ordine una bruschetta al Very Small Club, suonano i DJ italiani Anise e Mental. Very Small Club numero 28, Doagni Uzza, parola d'ordine bruschetta.
0: Bene,
1: buon appetito.
0: Buon appetito, buona giornata. Spero che le canzoni che vi abbiamo proposto vi siano piaciute.
1: A me tantissimo.
0: Oggi bella programmazione.
1: Ci rivediamo, ci risentiamo
0: fra due settimane, probabilmente, anzi sicuramente. Comunque
1: io farò un intervento live, perché sono in viaggio, ma faccio un intervento live da Roma, dall'aeroporto. Come arrivo vi chiamo, come scendo dall'aereo.
0: Posto, sì. Guarda, non aspettiamo altro.
1: Ok, va bene.
0: Un saluto e una buona giornata a tutti da parte di Mauro
1: e Pike.
0: Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
1: Ciao.